Ari, fra che distretto io uscirini i uani, ha? Tu ne calca ni... Cabolo, vai tiambora.

Pra tocar o Blobby vai te embora. Eco. Omolia più ono ni omolia con cotia ni o kat kamto kola warne huwa 8:54 na ona kamto ko katia ho uhoni malela ni omela kavale yora nul pele vreko kweli uri uthoka thuka ujo sama purayo ni vreko kweli ona le wavira sikuna ni holuka ye kunya ano holuka serramite ko vavara di msambiki mso provincial yo ka delgado hiti nente posso kurela ono fedele ono Upahera Vidalia Vorera. Ma come tu le hanno canle, Pancras Benedito Lorenzo Calefutaro Macnani, leva il microfono a me, Z. Gabriele. Vriha umele rungo isumana, vostra lama santenita ta.

0: Wetu badai mwe Bonifacio Paulo Munku chenje tujonje mulumbo kalibo mapala panda radio msambikilina.
1: Aidira hapo jango jango kwa radio msambikilina kushibabari kule.
0: Jango jango. Dashi kushibabari kwa mamba dashi.
1: Kuna tambole kali kwa radio msambikilina.
0: Wetu tupali kuna mbala tata wakua. Shinogweshi kushibabari?
1: Wetu tupali na zinyeko sese.
0: Kudidi mila. Imangala ni mpo mawi mpilasha anapo. Ulipangida ashenelo kuila kwa ishu mana?
1: Kwa kakua kwa kui maringanya kukua na yadioko.
0: Kumaringanya?
1: Kwa yadioko maringanya kukua.
0: Vadioko wa baba kukua kukua alilikola? Shambone. Shambone nangolo kupita walola vadioko kubamanya mwachu baba na mila. Jango le katukula kile litala le mashala karibu.
1: Mashala padu wa mundanda ta korat pandiki.
0: Kulambalela.
1: Papo, papo, papo, pa.
0: Kulambalela.
1: Na mashala o kelpa, pa, alikunati na toku mitambo wa katala.
0: Ah, nyango wa, evo anatona mwene, kulambalela pala ni kumuona nkwetiki na mochi.
1: Aba, yuko.
0: Mhm.
1: Tala, maggiore stato una sala con tappati come vengo a pone la poca
0: Django wako na mwanangu Mungu uti mutenda mashindano
1: na na wako ni ndio wakala apali computer

0: Ah, dai, canditi all'unta coppa a quanto battala.
1: Con l'ambalella. Wakati wale katuli njuu la padioko kutereza wala sio kuanguka. Wiko nkwanjanga kulangala padioko padioko kanja tunava. Haya napanelo popo.